0: Aya makuhea gashione Kuleo gotire itadeko
1: Hei virikari no hadu ha ogwe natu kaketa akito igata Hei hadu ha ogwe kato uguo Aya motu wakite Kaita akito onda kambia Hei rito igate
2: Ito onda kambia tu ayo motu bia chake
1: Hei kio rakika Hei tiki rito uke ne toke oruo
2: Hei
1: Na area